Coglioro, silente coglioro, silente coglioro, uomo coro ele, sovenna taula nigario, sovenna taula nigario, sovenna taula nigario, altro le più che non vraha, silente coglioro, silente coglioro, Ilente kojoro, uhajmo horo helu. Naftruala ti urken vraj, naftruala ti urken vraj.